0: se se hu hu o beni ma e mi di mi nye hune
1: the beautiful
2: man wo me
0: ona mo ko na mi di mi nye hune.